Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, mein lieber Freund, Neon Fan, buonasera. Benvenuti a questa speciale puntata di Ciao Italia. Heute Ciao Italia in Napoli. Napoli, tutto Napoli questa sera, miei cari amici. Andiamo con Nino D'Angelo. Forza Napoli!

0: Napoli, Napoli, ragazzi, che bello!
1: Nino D'Angelo!
0: Ja, meine lieben Freunde, heute haben neapolitanische Musik in Ciao Italia. Una serata speciale, miei cari amici. E abbiamo il primo ospite della nostra serata, Claudio Picarella, un grande siciliano che canta napoletano, vive in Belgio. E vi voglio dirvi che è stato con me la prima volta nel 1990 a Ciao Italia Televisione qui a Saarbrücken. E da allora siamo stati sempre insieme, è veramente una cosa meravigliosa. Adesso cantano i suoi figli, quindi una generazione all'altra. Questo è il bello di Ciao Italia, tradizioni nelle famiglie musicali. E allora io voglio proporvi di Claudio Picarella una bella canzone che parla di noi siciliani, Palermo. Questa è molto bella, ragazzi. La facciamo partire? Sì o no? Che dite voi? Io dico di sì. Claudio Picarella, Ciao Italia!

0: sia più bellissima città.
1: Claudio Picarella, Ciao Italia! Ascolteremo ancora altri due suoi brani durante il corso di questa nostra oretta radiofonica, ma ragazzi, adesso è la volta di un trio favoloso: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizzi. Napoli, Napoli! Iama libe fronte da sis a in triso da in quatris fu di grossi napoletani artisti: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizio. Dice l'ides in fantastico Napoli, bellissimo ragazzi, viva Napoli!

Napoli, bellissimo ragazzi, veramente questa sera è una serata molto particolare, la dedichiamo tutta a Napoli, grandi artisti, Gigi D'Alessio, Napoli, Napoli e Sorrenta, Costa Amalfitana, Capri, Ischia, bellissimo, veramente molto bella. E Napoli, my liebe Freund, Napoli è die Stadt von Pulcinella. Das ist aber Gigi D'Alessio dice lì di scrivere a città e Pulcinella. È una canzone veramente particolare, molto bella, che noi ascolteremo adesso. Ogni volta non si stacca mai questo suono. È doppiato perché prendo i brani dagli incontri che ho fatto io durante il corso di Chai Italia in questi 40 anni e quindi c'è sempre rimasta dentro la pubblicità. Allora, volevo ricordarvi che se volete vestire bene avete due soluzioni: una a Saarbrücken da Fausto, la vera moda italiana, oppure da Maurizio a San Luis, un forte ancora più classico. Sportivi da Fausto e classici da Maurizio. Questa è la moda di Mister Parla Greco Saarbrücken, e adesso è la moda di Gigi D'Alessio.

Ale, Gigi D'Alessio, Accia Italia. E adesso torniamo al nostro Claudio Picarella, un artista che è cresciuto qui da noi, Accia Italia. Diciamo che da 40 anni segue sempre la nostra trasmissione, è sempre ospite nei miei programmi televisivi e radiofonici. E stasera, nell'omaggio alla bella Napoli, anche Claudio, una bellissima canzone, a me piace moltissimo, Non discordate me. È bello, no? Non ti dimenticare di me, ama liebe Freunde. Claudio Picarella, leben in Belgien, esiste un neapoletanischer Artist. Und er war geboren in Palermo. Warum aber gesungen schon an der Anfang Palermo? Ja, das ist sein Kantautor, das ist sein Lieder, Schreiber, er macht Musik, er macht alles. Und jetzt von Claudio noch eine schöne Lied, dedicata a Napoli, ragazzi, la dedichiamo alla bella Napoli. Che ne dite voi? Sì. Oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo.

Ritroveremo Claudio Picarella più avanti, verso la fine del programma, con quella canzone che a me piace, non discordate me, l'ha già cantata, quindi l'altra qual era? Qual era l'altra? Come già fa l'ha cantata, sì, non discordate me, no, non l'ha cantata, gliela faremo cantare dopo. Benissimo ragazzi, adesso il grande Massimo Ranieri, ama i Lieve Fontane, grosso napoletano artista, Massimo Ranieri, sin... Funzionare in debune a Napoli, da si schauspieler, da si sänger, da si tanzer, e a Magale, se si habe schon Film gemacht, jetzt mit einer tradizionale napoletanische Lied, osurdata, innamorata, dedicata a tutti i miei amici italiani qui nella Sarre. Ragazzi, questa è per voi da Napoli. Applauso, sì, andiamo.

simplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei da ciguaglione e non la tiro ancora.

Nino D'Angelo, un jeans e una maglietta, na na na na na na na, sì sì ragazzi, sì sì sì, un jeans e una magliettina, eccoci qua. E adesso torniamo al nostro grande Claudio Picarella con la canzone che piace a me, certamente, non descurdate me, ya, un tuo, oh, non ti dimenticare di me, eh. Ya, naturalmente. Claudio Picarella, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, non descurdate me, Claudio Picarella, a Ciao Italia!

ciao. Come stai, son io. Perché non mi risponde chi sto telefono? Mi resti chi sta canzone te.

del nostro Claudio Picarella. Claudio, un forte bacio, grazie, perché sei sempre vicino a Acciaio Italia, lo sai, quando vuoi puoi venire a Saarbrücken nella nostra trasmissione televisiva. Piazza Europa è sempre con te. Noi faremo un revival a dicembre di quasi 30, no, più di 35 anni, 40 anni di Piazza Europa. Metteremo le tue prime apparizioni da noi quando eri giovanissimo. E un cordiale saluto alla tua famiglia, a papà e mamma e a tutti, e anche a tuo fratello, perché c'è Claudio, c'è anche un fratello che canta, ragazzi, sì. E adesso, ciao Claudio, e adesso andiamo, Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Oh, è stato favoloso, questa è stata la nostra registrazione 11 anni fa eravamo sul lago di Como, noi abbiamo fatto le riprese e quindi ce le ho sempre le belle canzoni napoletane. Ragazzi, ci siamo? Sì, ci siamo. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana canta Napoli.